Buongiorno cari ascoltatori, questa è la radio La Voce della Turchia. Oggi è 13 luglio, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulla frequenza di 22 metri 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre, potete ascoltarci via satellite su Turksat 4A 958 MHz. Propulsione dal simbolo 27.500 FEC 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.tiretitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Rotte da sogno. Oggi sarò con voi io, Mirella Cettin.

Cari ascoltatori, leggiamo i principali titoli di oggi, 13 luglio. Iran lancia attacchi missilistici e con droni contro le basi statunitensi in Medio Oriente. Israele porta avanti un nuovo piano di insediamenti illegali a Gerusalemme Est occupata. Decine di morti in un devastante incendio che ha distrutto un ristorante affollato a Bangkok. E Siria volta pagina con l'insediamento del nuovo Parlamento dopo il regime di Assad. Adesso passiamo al notiziario.

L'Iran ha dichiarato di aver lanciato un'operazione su larga scala con missili e droni contro basi legate agli Stati Uniti in tutta la regione. I media statali riferiscono che gli attacchi hanno colpito basi aeree in Giordania, Bahrain.

Il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Israele ha approvato i piani per la costruzione di circa 450 unità abitative in insediamenti illegali nel quartiere palestinese di Umm Lizzun, nella Gerusalemme Est occupata. L'organizzazione siriana israeliana per i diritti umani, Ir Amim, afferma che il progetto è stato ripreso dopo una sospesa di 2 anni. L'organizzazione descrive il piano come senza precedenti, affermando che potrebbe ospitare circa 2.000 coloni israeliani legali e modificare significativamente la composizione demografica della zona. Le Nazioni Unite affermano che gli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati sono illegali.

0: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
1: Il presidente siriano Ahmed al-Shara ha salutato l'apertura di un nuovo capitolo con la prima seduta del Parlamento neoeletto dopo la caduta della dittatura di Bashar al-Assad nel 2024. Rivolgendosi ai parlamentari, al-Shara ha invocato responsabilità e competenza. Li ha esortati a rafforzare il dialogo, a sostenere lo Stato di diritto e a proteggere le istituzioni statali. La nuova Assemblea del Popolo, composta da 210 membri, comprende 70 membri nominati dal Presidente. 15 di questi sono donne. Il Parlamento avrà il compito di redigere le leggi, approvare il bilancio nazionale, ratificare i trattati internazionali e supervisionare il periodo di transizione quadriennale della Siria. Almeno 30 persone sono morte in seguito di un incendio che ha devastato un ristorante affollato nella capitale thailandese Bangkok, intorno a mezzanotte ora locale. L'incendio è scoppiato domenica sera al Rong Birna Lat Prao, nel distretto di Chatuchak. Il primo ministro Autin Charvirkul ha dichiarato che sono stati recuperati 30 corpi, mentre altre persone sono state trasportate in ospedale. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.

Gentili ascoltatori, eccoci di nuovo insieme e benvenuti al 28° episodio di Rotte da Sogno. Continuiamo la nostra avventura a Bitola, la città intrisa di storia nella Macedonia del Nord, città che per ben 530 anni è stata l'anima dell'Impero Ottomano nei Balcani. Conserva le tracce del passato non solo attraverso i suoi muri di pietra, ma anche attraverso le moschee che riflettono le preghiere di un tempo. Le numerose moschee costruite durante il periodo ottomano sono tra le testimonianze più evidenti della presenza musulmana a Bitola. Addentriamoci nel profondo passato di Bitola. Delle moschee più antiche e più grandi di Bitola, la moschea Isaac Celebi si trova nella centrale piazza Magnolia della città e fu costruita tra il 1508 e il 1509 ed è un elegante esempio di architettura classica ottomana, restaurata dall'Agenzia Turca per la Cooperazione e il Coordinamento, TICCA, è tornata ad essere un luogo di culto. I visitatori che entrano nell'edificio sono invitati a rispettare le norme generalmente osservate nei luoghi di preghiera. L'atmosfera serena e la finezza delle lavorazioni presenti nella moschea rilevano la sua profonda radice storica. La nuova moschea, conosciuta anche con il nome di Moschea di Kadı Mahmud Efendi, fu costruita nel XVI secolo dal giudice di Bitola Mahmud Efendi. Come molte altre moschee ottomane nei Balcani, è stata oggetto di studi archeologici, si è ritenuta che sorgesse sopra una chiesa. Sebbene oggi non sia più usata come moschea, questa struttura, con il suo elegante minaretto e la cupola importante, resta una parte importante del patrimonio storico della città. Attualmente ospita una galleria d'arte, continuando a testimoniare la bellezza dell'architettura ottomana. La moschea Haydar Kadı, costruita nel 1971, si distingue per la lavorazione della pietra tipica dell'architettura ottomana classica. Restaurata negli anni 2000, è stata riaperta al culto. Oltre a queste strutture religiose, ricordiamo il mausoleo di Kadı Mahmud Efendi e altri edifici funerari che riflettono la cultura e l'architettura sepolcrale ottomana. Inoltre, la tradizione delle confraternite religiose è ancora presente nella città, in particolare quelle Bektashi che continuano le loro attività. La città di Bitola è un insediamento in cui si avvertono in ogni angolo le tracce dei 530 anni trascorsi sotto il dominio ottomano. Uno dei luoghi in cui questi segni sono più evidenti è senza dubbio il bazar cittadino, il Bedesten, mercato coperto rilassante al periodo ottomano. Ospita oggi 86 botteghe ancora in piedi. Questi negozi, con le loro serende in ferro e la raffinata lavorazione in pietra, mantengono vivo il tessuto architettonico tradizionale pur rimanendo fedeli all'eredità storica. Un'altra parte importante del mercato, oggi conosciuto come il Vecchio Bazar, fu anch'esso fondato durante il periodo ottomano e visse il suo periodo di splendore nel XVIII secolo.
A causa dei danni subiti, l'intera area fu ricostruita nel 1950. Anche nella sua forma rinnovata, il bazar continua a riflettere la sua profonda connessione con il passato. Uno dei punti più vivaci della città è la via Shirok in macedono Shirok Sokak, un tempo noto come Hamidiye Caddesi. Oggi è una strada pedonale frequentata sia dalla popolazione locale che dai turisti. Il suo nome, che significa strada larga, si riflette nella sua ampiezza e maestosità. Costeggiata da eleganti edifici in stile barocco del XVIII e XIX secolo, offre un'estetica affascinante. Caffè, boutique, pensioni e ristoranti animano questa via, particolarmente movimentata nelle ore serali. Shirok è anche il punto di partenza ideale per raggiungere a piedi molti dei monumenti storici della città, rappresentando il vero cuore sociale e culturale di Bitola. Appena oltre Shirok Sokak si trova Piazza Magnolia, considerata il centro della città. Questa piazza funge dal punto di incontro circondata da edifici storici. Intorno ad essa si ergono monumenti come la statuetta di Filippo II, la Torre dell'Orologio, la Moschea Isaac Celebi e la Nuova Moschea, tutte testimonianze dell'epoca ottomana. Uno dei simboli della città, la Torre dell'Orologio, fu costruita durante il periodo ottomano. Tuttavia, dopo la fine del dominio ottomano nei Balcani nel 1912, l'orologio sulla torre venne costruito con parti di origine romana e sulla sua sommità fu collocata una croce. Questo cambiamento rappresenta un simbolo evidente sia della trasformazione politica che culturale della città. Giungiamo al termine di un altro episodio. In ogni sua pietra c'è un frammento di storia. In ogni edificio vive non solo il passato, ma anche la memoria presente. Nel prossimo episodio racconteremo la storia del liceo militare di Bitola e del suo posto speciale nella storia turca. A presto!

siamo di nuovo in diretta per rivedere insieme i principali titoli di oggi. Iran lancia attacchi missilistici e con droni contro le basi statunitensi in Medio Oriente. Israele porta avanti un nuovo piano di insediamenti illegali a Gerusalemme Est occupata. Decine di morti in un devastante incendio che ha distrutto un ristorante affollato a Bangkok. E Siria volta pagine con l'insediamento del nuovo Parlamento dopo il regime di Assad. Oggi finiamo qui. Sul sito www.tiretitaliano.com potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@tiret.net.tr, aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani.

Buongiorno cari ascoltatori, questa è la radio La Voce della Turchia. Oggi è 13 luglio, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulla frequenza di 22 metri 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre, potete ascoltarci via satellite su Turksat 4A 958 MHz. Propulsione dal simbolo 27.500 FEC 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.tiretitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Rotte da sogno. Oggi sarò con voi io, Mirella Cettin.

Cari ascoltatori, leggiamo i principali titoli di oggi, 13 luglio. Iran lancia attacchi missilistici e con droni contro le basi statunitensi in Medio Oriente. Israele porta avanti un nuovo piano di insediamenti illegali a Gerusalemme est occupata. Decine di morti in un devastante incendio che ha distrutto un ristorante affollato a Bangkok. Siria volta pagina con l'insediamento del nuovo Parlamento dopo il regime di Assad. Adesso passiamo al notiziario. L'Iran ha dichiarato di aver lanciato un'operazione su larga scala con missili e droni contro basi legate agli Stati Uniti in tutta la regione. I media statali riferiscono che gli attacchi hanno colpito basi aeree in Giordania, Bahrain e Kuwait, definendoli tali attacchi la prima fase della risposta iraniana ai recenti attacchi militari statunitensi. Teheran ha inoltre avvertito che qualsiasi luogo utilizzato per sferrare attacchi contro l'Iran sarà considerato un obiettivo legittimo. L'Iran accusa Washington di aver violato un recente memorandum, di aver commesso quelli che definisce crimini di guerra e di aver interrotto il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Israele ha approvato i piani per la costruzione di circa 450 unità.

nella Gerusalemme Est occupata l'organizzazione siriana israeliana per i diritti umani, Ir Amim, afferma che il progetto è stato ripreso dopo una sospesa di 2 anni. L'organizzazione descrive il piano come senza precedenti, affermando che potrebbe ospitare circa 2.000 coloni israeliani legali e modificare significativamente la composizione demografica della zona. Le Nazioni Unite affermano che gli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati sono illegali.

0: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
1: Il presidente siriano Ahmed al-Shara ha salutato l'apertura di un nuovo capitolo con la prima seduta del Parlamento neoeletto dopo la caduta della dittatura di Bashar al-Assad nel 2024. Rivolgendosi ai parlamentari, al-Shara ha invocato responsabilità e competenza. Li ha esortati a rafforzare il dialogo, a sostenere lo Stato di diritto e a proteggere le istituzioni statali. La nuova Assemblea del Popolo, composta da 210 membri, comprende 70 membri nominati dal Presidente. 15 di questi sono donne. Il Parlamento avrà il compito di redigere le leggi, approvare

persone sono morte in seguito di un incendio che ha devastato un ristorante affollato nella capitale thailandese Bangkok intorno a mezzanotte ora locale. L'incendio è scoppiato domenica sera al Rong Birna Lat Prao nel distretto di Chatuchak. Il primo ministro Autin Charvirkul ha dichiarato che sono stati recuperati 30 corpi, mentre altre persone sono state trasportate in ospedale. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.

Gentili ascoltatori, eccoci di nuovo insieme e benvenuti al 28° episodio di Rotte da Sogno. Continuiamo la nostra avventura a Bitola, la città intrisa di storia nella Macedonia del Nord, città che per ben 530 anni è stata l'anima dell'impero ottomano nei Balcani. Conserva le tracce del passato non solo attraverso i suoi muri di pietra, ma anche attraverso le moschee che riflettono le preghiere di un tempo. Le numerose moschee costruite durante il periodo ottomano sono tra le testimonianze più evidenti della presenza musulmana a Bitola. Addentriamoci nel profondo passato di Bitola. Delle moschee più antiche e più grandi di Bitola, la moschea Isaac Celebi si trova nella centrale piazza Magnolia della città e fu costruita tra il 1508 e il 1509 ed è un elegante esempio di architettura classica ottomana, restaurata dall'Agenzia Turca per la Cooperazione e il Coordinamento, TICCA, è tornata ad essere un luogo di culto. I visitatori che entrano nell'edificio

La moschea Haidar Qadr, costruita nel 1971, si distingue per la lavorazione della pietra tipica dell'architettura ottomana classica. Restaurata negli anni 2000, è stata riaperta al culto. Oltre a queste strutture religiose, ricordiamo il mausoleo di Qadr Mahmud Efendi e altri edifici funerari che riflettono la cultura e l'architettura sepolcrale ottomana. Inoltre, la tradizione delle confraternite religiose è ancora presente nella città, in particolare quelle bektashi che continuano le loro attività. La città di Bitola è un insediamento in cui si avvertono in ogni angolo le tracce dei 530 anni trascorsi sotto il dominio ottomano. Uno dei luoghi in cui questi segni sono più evidenti è senza dubbio il bazar cittadino, il Bedesten Mercato.

Vecchio Bazar fu anch'esso fondato durante il periodo ottomano e visse il suo periodo di splendore nel XVIII secolo. A causa dei danni subiti, l'intera area fu ricostruita nel 1950. Anche nella sua forma rinnovata, il Bazar continua a riflettere la sua profonda connessione con il passato. Uno dei punti più vivaci della città è la via Shirok, in macedono Shirok Sokak. Un tempo noto come Hamidiye Caddesi, oggi è una strada pedonale frequentata sia dalla popolazione locale che dai turisti. Il suo nome, che significa strada larga, si riflette nella sua ampiezza e maestosità. Costeggiata da eleganti edifici in stile barocco del XVIII e XIX secolo, offre un'estetica affascinante. Caffè, boutique, pensioni e ristoranti animano questa via, particolarmente movimentata nelle ore serali. Shirok è anche il punto di partenza ideale per raggiungere a piedi molti dei monumenti storici della città, rappresentando il vero cuore sociale e culturale di Bitola. Appena oltre Shirok Sokak si trova Piazza Magnolia, considerata il centro della città. Questa piazza funge dal punto di incontro circondata da edifici storici. Intorno ad essa si ergono monumenti come la Statuetta di Filippo II, la Torre dell'Orologio, la Moschea Isaac Celebi e la Nuova Moschea, tutte testimonianze dell'epoca ottomana. Uno dei simboli della città, la Torre dell'Orologio, fu costruita durante il periodo ottomano. Tuttavia, dopo la fine del dominio ottomano nei Balcani nel 1912, l'orologio sulla torre venne costruito con parti di origine romana e sulla sua sommità fu collocata una croce. Questo cambiamento rappresenta un simbolo evidente sia della trasformazione politica che culturale della città. Giungiamo al termine di un altro episodio. In ogni sua pietra c'è un frammento di storia. In ogni edificio vive non solo il passato, ma anche la memoria presente. Nel prossimo episodio racconteremo la storia del liceo militare di Bitola e del suo posto speciale nella storia turca. A presto!

Siamo di nuovo in diretta per rivedere insieme i principali titoli di oggi. Iran lancia attacchi missilistici e con droni contro le basi statunitensi in Medio Oriente. Israele porta avanti un nuovo piano di insediamenti illegali a Gerusalemme Est occupata. Decine di morti in un devastante incendio che ha distrutto un ristorante affollato a Bangkok. E Siria volta pagina con l'insediamento del nuovo Parlamento dopo il regime di Assad. Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano.com potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.com.